0: Marchina Notizie.
1: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Il cambiamento climatico viene indicato come il principale responsabile della frana che ha sconvolto parte del Nepal e del Tibet. Molto probabilmente è stata causata dall'indebolimento della roccia. Con il riscaldamento globale, l'acqua di fusione dei ghiacciai e lo sgretolamento del permafrost potrebbero aver contribuito a destabilizzarla. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato il 3 settembre 1982 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo a Palermo. La lotta contro le mafie, impegno della Repubblica, è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo, ha sottolineato Mattarella. Presentato un nuovo soggetto politico, Italia Domani, Marco Rizzo.
2: Eravamo la quarta potenza economica del mondo, oggi siamo al 9° posto, tra 10 anni l'Italia sarà al 24° posto. Bisogna assolutamente recuperare spazio.
1: Secondo giorno dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica alla Biennale di Venezia. In concorso, Backing Fassard di Werner Herzog con Katie Marra, Rooney Mara, Orlando Bloom e Why Doors 9 di Martin McDonagh con John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. E questa l'ultima notizia.
0: Birichina Notizie.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
1: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: voi. Birichina, no problem.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica, perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

0: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
1: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

Non ci sono porte che non si aprono, non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Buon ascolto da Radio.

0: No problem. No problem. No problem.
1: Birichina.
2: Birichina.
1: Birichina.
2: No problem.
3: Birichina notizie.
4: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Queste le principali notizie in sintesi. Record di durata per il governo Meloni. Più stabilità per un'Italia più forte, aveva già scritto ieri sui social la presidente del Consiglio. Tra i punti principali di bilancio di questi quattro anni, i numeri positivi dell'economia, gli interventi per le famiglie, il sostegno alla sanità, la lotta alla criminalità e poi sicurezza, energia e migranti. Le opposizioni però non riconoscono questi risultati. Dolores Bevilacqua, senatrice dei 5 Stelle.
5: Meloni festeggia e racconta record che gli italiani non vedono, si facciano da parte.
4: Cambiamo argomento. La multa per la violazione dell'obbligo di assicurazione per veicoli a motore passa dagli attuali 866 a 1000 euro. Quella per la violazione delle regole della precedenza, per chi effettua manovre di missione, retromarcia e inversione, passa da 42 a 80. Lo comunica il Ministero dei Trasporti, che ha inviato a tutti i soggetti coinvolti nella consultazione la versione aggiornata della tabella delle multe previste dal codice della strada. Chiudiamo con la musica. Sui Maneskin è uscito uno spoiler, ma non c'è conferma. Non so se si riuniranno di nuovo, ma so che ci stanno lavorando e se si dovessero riunire hanno il mio invito alla Reston per Sanremo 2027. Lo ha detto il conduttore e direttore artistico Stefano De Martino. È tutto, a più tardi.
3: Birichina Notizie.

Prima o poi arriva il punto, in cui il punto lo metti tu. E voi, birichini, mettete più punti o più virgole?

0: Jack!
1: Certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per scelta. E per sempre.

0: Il latte Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
1: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
2: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

Mauro, c'è poco da dire, c'è poco da fare. Tanti auguri ancora, però se non ne sai le cose, scusa, anche te.

0: pronto.
1: Ciao Gio. Ciao. No, Lucone, re del panettone.
0: Ciao.
1: Allora, oh, ti rientra da ste vacanze o no? Ascolta, ci fai ascoltare,
0: sì,
1: Angun Snowon de Sara?
0: Va bene.
1: Dai, fa bravo, che qua io e i miei colleghi dobbiamo ballare stamattina.
0: Ballare.
1: Ciao.

0: Vi presento Romeo. E sor Romeo, sor gatto, er gatto più figo del Colosseo, eh?
1: Esatto.
0: Ti ricordi gli Aristogatti?
1: Certo,
0: il cartone
1: certo,
0: animato della Disney, quando cercava con Duchessa di fare quelle robine lì. E sor Romeo.
1: Bellissimo.
0: Al momento delle presentazioni, e sor Romeo, e sor gatto più figo.

0: Del Colosseo. Allora, Romeo di Cremona, mi sembra di capire che sei bello, allegro, sei sveglio, sì, sei attivo. Cosa fai nella vita, Romeo? È la prima volta che ci sentiamo io e te, mi sembra di sì.
1: No, ci siamo sentiti l'anno scorso.
0: Oh, figurati se mi ricordo con la testa che mi ritrovo, che se non fosse stato per il collo anche stamattina sarebbe rimasta lì sul cuscino. Allora
1: io lavoro in una fondazione di sospiro.
0: Sì.
1: Adesso sono a casa. Con tutte le carrozzine, con gli infermi.
0: Ok, aiuti gente che ha disabilità. Bravo.
1: Sei
0: bravissimo. Un applauso.
1: Grazie.
0: Rivolgo un applauso a te e a tutti i volontari che si occupano di queste persone che sono impegnati nel sociale, naturalmente. Ascolta, Romeo.
1: Sì.
0: Tutti quanti voglio fare jazz, alleluia.
1: Bellissimo. Grazie, guarda, ho il cuore pieno di gioia.
0: Guarda, io penso a tutte quelle persone che hanno acceso la radio in questo momento e sentono io e te a fare sta roba qua. Dico, sti qua sono due deficienti patentati e noi possiamo solo che confermare la cosa. Siamo due deficienti. Romeo, ti abbraccio, chiamami ancora.
1: Anch'io, certo.
0: Ciao, bello.
1: Certo.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Esso Romeo è il gatto più figo del Colosseo. Chi abbiamo? Da Voghera, pronto.
2: Buongiorno. Grazie, ciao, per la carrellata di sigle, mi hanno svegliato un po' stamattina.
0: Stamattina sì,
2: un po' di carica ne avevo bisogno.
0: Sì.
2: E Stefania Voghera, volevo chiederti se potevo sentire Amor di Achille Lauro.
0: D'accordo.
2: Ti ringrazio e alla prossima.
0: Ciao.
2: Oh,
0: ragazza.
2: Buona settimana a tutti.
0: Un po' di ovo maltina, che ti sento giusto. Amor di Achille Lauro ha chiesto e noi lo mandiamo.

0: da Modena.
1: Ciao.
0: Sono stato fuori per un po'. Dai, così il gettone è tuo per stavolta. Ciao, vai!
1: Grazie. Il gettone lo giro all'amico di Milano, pronto?
2: Ciao Birichini, ciao. Buongiorno.
1: Ciao.
2: Dopo questa gaffe di Hotel California,
1: sì.
2: Invece mentre sto andando a funghi vorrei chiedervi impressioni di settembre dei Marlene Kunz, che
1: va
2: secondo
1: benissimo.
2: Me è più bella della versione originale dei PFM.
1: D'accordo.
2: Un abbraccio, Franco da Milano, vi ascolto sempre in FM.
1: Ciao,
2: sempre.
1: Franco, un gaffone, diglielo anche te ad Auro. Se non le sai le cose, caro Auro, stai a casa. Quanto

0: E oggi è venerdì,
1: sì.
0: Niente, fine settimana,
1: sì.
0: Almeno lavorativa,
1: sì.
0: E volevo sapere se era possibile sentire la canzone di Renato Zero, La favola mia.
1: Va bene.
0: Un buon fine settimana a tutti e un augurio speciale a te. Ciao Gio.
1: Ciao tesoro, eccolo qua, Renato, La favola mia, è una delle mie preferite di Renato.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Sono uno che è pieno di donne. È un principe, scusa. È il principe Max, è pronto.
1: Buongiorno birichini.
0: Buongiorno.
1: Vorrei dedicare a tutti i birichini in ascolto, sì. Alla mia assistente, sì. E tutte le mie donne.
0: Sì, quante sono?
1: Da Massimiliano detto il principe, la sì. Canzone dei Daria Streets. Juliette,
0: e va
1: grazie,
0: bene.
1: Una buona giornata.
0: Ciao, dovesse avanzarti qualche donna, ricordati di me, che sono Giovanni Zani e che chiudo la trasmissione con voi e vi do appuntamento a lunedì prossimo, ore 5. Ciao.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 6:04.
0: Birichina.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: La partenza giusta? No problem! Sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF!
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
0: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Birichina. No problem.

i gruppi di successo e le tendenze. I gruppi di successo e le tendenze degli anni 60 vi accompagnano ogni giorno in diretta su Radio Birichina con Solo 60. Radio Birichina, no problem.

costumi, tradizioni, colori, colori e la tua musica preferita. Ogni giorno in diretta tra le 6 e le 7 su Radio Birichina con Solo 60. Radio Birichina. No problem.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.

0: Pompeio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
1: Sottocosto AEO.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato.

Buongiorno a tutti, sono una new entry, sono Massimo da Cologno. Mi piacerebbe ascoltare Yanez di Davide Van der Frost.

0: Gérald, l'ove d'une seule courriera quel navare mi ne aveva dei delfini.
1: Buongiorno a tutti, sono Franco, chiamo da Padova. Mi piacerebbe far sentire a tutti gli amici di Radio Birichina una vecchia canzone di Fabrizio De André che si intitola Il Testamento. Buon fine settimana a tutti.
2: Quando la morte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà, dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità. Non maleditemi, non serve a niente, tanto l'inferno ci sarò già. Ai protettori delle battone lascio un impiego da ragioniere, perché provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione. Ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi ci è caduto di conservarsi felice e cornuto, con tanti auguri per chi ci è caduto di conservarsi felice e cornuto. Sorella morte, lasciami il tempo di terminare il mio testamento, lasciami il tempo di salutare, di riverire, di ringraziare.

lo consideran tanto un bel gioco coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Quando la morte mi chiederà di restituirle la libertà, forse una lacrima, forse una sola, sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo, dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mi è già corrosa,

l'estate che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti costretta a vendere Cristo e i santi. Quando la morte mi chiamerà, nessuno al mondo si accorgerà che un uomo è morto senza parlare, senza sapere la verità. Che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponde, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

Buongiorno Radio Medicina, sono Roberto da Budi e Bologna. Stamattina mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone di Peppino Gagliardi, Settembre. Vi ringrazio, sto lavorando nell'otto, così vi ascolto mentre semino i miei radicchi. Ciao ciao ragazzi, siete fantastici.

0: Sono le 8:00.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Gerry Romano. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure per i redditi più bassi, decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Calcio dalle 20:45 per la terza di A Genoa-Como, in Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona, tennis a Flushing avanti Darderi e Cobolli, dalle 17 Jasmine Paolini sfida la crsta nei sedicesimi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a

Sono Fernanda da Vinicassù. Volevo dedicare la canzone Sarà perché ti amo e fare gli auguri a mia cugina Sabrina che ieri ha compiuto 2 anni. A Rudy, dottore, Nelson e tutti i dottori e dottoresse, infermieri, infermiere dell'ospedale Montebelluna, Castelfranco.

393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
1: Aspettare costa sempre. Nico Pertutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico Pertutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Bella casa, manca solo qualcosa.
2: Una porta di design, vai da Bartocci.
3: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
2: Qualità made in Italy, assistenza e installazione professionale.
3: Bartocci, apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
2: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
3: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ma buongiorno, Radio Birichina, sono Landry da Bergamo in FM. Oggi mi piacerebbe ascoltare Mr. Brightside dei Killers, dedicata a tutti i birichini. Buona giornata e baci baci!

Ciao Birichina, chiamo da Padova. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Nina, la mia preferita canzone, Amor Mio. Grazie.

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
1: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Berichina. Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

0: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila. La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
3: Non hai ancora prenotato il gel della BM Steel?
4: Purtroppo no, ma da domani lo voglio a casa. Come si fa?
3: 035 83 17 91.
4: 38 euro di due flaconi da 250 grammi cada uno.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si

0: di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: Eccoci qua, buona giornata a tutti. Partiamo da Tiziana. Buongiorno Tiziana.
3: Buongiorno.
2: Allora, sai cosa stavo pensando? Che ieri un signore mi ha detto: Roberto, ma porco cane, è chiaro che Birichina è facile per voi vincere, no? Essere la radio più ascoltata del Veneto, del Friuli, così, con numeri così importanti. Perché? Ho detto io, perché avete i più grandi animatori d'Italia e sono le persone che ci ascoltano. È vero, è vero, è vero. Quindi il successo di Birichina è veramente in mano a tutti voi che ascoltate la radio e che richiedete le canzoni ogni giorno. Se richiedete belle canzoni è facile mantenere l'ascolto, se richiedete brutti brani è chiaro che qualcuno ci abbandona, però noi diciamo sempre benvenuti a tutti. Allora partiamo dal Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Piemonte, che c'è

0: chi l'ha in casa, quindi chiamate in radio e tutto poi è un gioco averla in casa. Va bene, detto questo, la prima perla: è passato tanto tempo da quando è uscito questo album dal titolo Uffa Uffa Edoardo Bennato, 1980, 46 anni fa. Ascoltiamo la perla di oggi, la prima perla di Edoardo Bennato dal titolo Sei come un jukebox. E la seconda perla è più datata ancora, sono i meravigliosi Jethro Tull, e qui sono sicuro che apro una porta immensa, immane, perché sono tanti gli estimatori di questa grande band, mamma mia, di questa grande band, e ascoltiamo da loro Aqualung, questo meraviglioso brano che è intramontabile e sempre attualissimo. Quindi a tutti voi buone perle e buona vita da Roberto, e buon weekend anche, ciao!
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Le perle di Roberto su Radio Birichina.

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Radio Birichina. Radio Birichina.
0: No problem.
2: Buongiorno, sono Etta da Belluno. Volevo mandargli la canzone per mio marito che oggi è l'anniversario, Tad Da Vinci. Grazie mille.

0: sì.
1: Richiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393-7366-770.
2: Bambino da Verona e vorrei ascoltare la canzone di Battiato, Voglio vederti ballare. Grazie, un saluto a tutta l'AIS.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 9:00.
0: Birichina. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Le notizie di Radio Birichina.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre. Poi misure a sostegno dei redditi più bassi. Decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la Crsta nei sedicesimi. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.

buongiorno, sono Ruggero, detto il Balbo, da Brescia, e volevo dedicare al mio amico Pippo, che oggi guida per tanti chilometri, l'estate sta finendo, un saluto a tutti.

Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.

0: tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Birichina.
1: Sotto costo e off.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.

Ciao Birichina, sono Manuela di Noale. Oggi è il nostro anniversario di 55 anni di matrimonio. Volevo dedicare a mio marito vita mia di Minghi. Ascolto in FM, vi ringrazio, buona giornata. Ciao.

0: Quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Alice, abito a Bordeaux, vicino a Bordeaux, e vorrei dedicare la canzone di Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, la mia migliore amica Valentina.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Berichina.
4: La società che non viene illuminata dai pensatori finisce ingannata dai ciarlatani. Radio Birichina, no problem. Birichina.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800 651 651.
7: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
10: La partenza giusta? No problem! Sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina!

Buongiorno Radio Berettina, sono Mario del comune di San Rodrigo della Valle, provincia di Trieste. E per favore vorrei sentire la canzone Ridammi il sole di Zucchero. Grazie e ciao.

Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.

Ciao Virginia, sono Donatella, chiamo da Matera. Volevo ascoltare Il tempo di morire di Lucio Battisti, una canzone tanti anni ma sempre bella. Facciamo sempre il tempo andare di là e che il Signore ti dia tanta salute a tutti e augurando un buon weekend a tutti. Grazie, ciao, ciao a tutti!

Ciao, sono Neva da Cerea, provincia di Verona. Ti ascolto in auto in FM. Vorrei ascoltare la canzone Il mare calmissimo di Mango. Ciao, grazie.

radio di Ricchina dedichiamo a Roberto per il suo compleanno la canzone Mia Libertà di Claudio Baglioni e auguri papi, auguri, ci ascoltiamo in FM, ciao!

0: Sono le 11:02.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Musica che parla di te, la tua canzone, il tuo momento.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno, la Procura Militare ha aperto un'indagine sui militari che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura Militare dopo gli esposti e gli articoli pubblicati sulla stampa estera. Record di durata in Italia per un esecutivo. Fratelli d'Italia presenta un documento intitolato Più stabilità per un'Italia più forte, testo che traccia il bilancio dei primi 4 anni del governo guidato da Giorgia Meloni. La Lega, da parte sua, sottolinea il proprio impegno per le politiche abitative. Il deputato Toccarini.
2: 100.000 alloggi popolari in via di recupero, contributo sull'affitto per i padri separati, dimezzamento degli autovelox e finalmente i primi passi concreti su autonomia e federalismo.
1: Utilizzo dei fondi SAFE per la cybersicurezza. Sul tema è tornato a intervenire il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.
3: Dobbiamo utilizzare queste risorse innanzitutto per la cybersecurity di fronte agli attacchi continui che l'Europa riceve. E dall'altra parte non bisogna drammatizzare. È il momento della responsabilità e contemporaneamente sapere che la democrazia italiana è solida e che alle prossime elezioni politiche i cittadini sceglieranno con consapevolezza e responsabilità.
1: Tennis US Open, Musetti crolla al secondo turno, è stato eliminato dall'australiano Sweeney, mentre Cobolli batte Schoolkate, va al terzo turno, così anche Darderi. È tutto, buona giornata.

0: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

Mi chiamo Albertino di Novara, provincia di Verona. Mi piacerebbe ascoltare, sentire Il cielo in una stanza di Mina. Grazie a tutti, buon proseguimento e buon weekend. Grazie, buona giornata.

0: birichina.
1: Sono Alan da Belluno, dedico ai miei idraulici preferiti Balù, Roberto e Stefano la canzone Cuoricini. Grazie mille, buona giornata.

Buongiorno, sono Nino della provincia di Treviso. Vorrei sentire la canzone L'appuntamento di Ornella Vannoni. Bene, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata a tutti voi. Grazie, buongiorno.

Filippina, sono Massimo, chiamo da Brescia e mi piacerebbe sentire la canzone di Leano Morelli che si intitola Nata Libera. Ciao e buona giornata a tutti. Grazie, ciao.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Amare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti. Radio Birichina. Amala e basta.
5: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
7: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Birichina.
10: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

Buongiorno Birichina, chiamo dalla provincia di Padova. Avrei piacere di ascoltare per mio marito la canzone Quello che non ti ho detto mai. Grazie, buona giornata.

0: Ciao Radio Birichina, sono Danilo Pozzolunga, Veneto, qui alla Regione Lecce stiamo vendemmiando e dedico a mia moglie Diana, la signora del West, e alla compagnia di vendemmiatori la canzone Il Bruto del Bandriano. Grazie di cuore, siete sempre migliori e fortissimi. Ciao, alla prossima, un bacione.
1: Good morning, Captain.

Martina, buongiorno, sono la Giulia di Pegugnaga, della provincia di Mantova. Vorrei ascoltare se avessi un cuore di Annalisa, ok? Grazie mille, un bacione a tutti i birichini.

0: Ciao, sono Matteo da Mirabello in provincia di Ferrara. Vi ascolto in DAB e vorrei sentire quello che non ho, Fabrizio De André. Grazie.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

ti darò quello che non ho. È un pranzo di lavoro, quello che non ho. È questa prateria per correre più forte.

0: succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
0: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
5: Birichina. Radio Birichina.
6: Time. Ora.
7: Sono le 12 e 3 minuti.
8: Le notizie di Radio Birichina.
9: Buona giornata da Umberto Cascone. Al via al Forum Ambrosetti di Cernobbio, nel suo messaggio Mattarella loda l'Unione Europea, i suoi successi e la sua attrattività sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Poi il monito: dai conflitti non arriva nessun beneficio né per chi soccombe né per chi crede di vincere. Si rialza la tensione tra Regno Unito e Argentina sulle Falkland. Milei: le Malvinas sono nostre, pronti a rafforzare la loro difesa. Londra replica: le isole ci appartengono. Il nostro impegno per loro è incrollabile, ma Trump valuta un cambio di posizione a favore di Buenos Aires. Calcio in Coppa Italia al Palermo agli ottavi, dopo il 5-2 al Mantova, avanti anche il Verona 2-1 in casa del Cagliari. Serie A alle 20.45 l'anticipo della terza giornata tra Genoa e Como. Tennis agli US Open avanti Darderi e Cobolli, oggi alle 17 Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

Buongiorno a tutti i birichini e le birichine. Sono Fabio, chiamo da Lavigno, Lido di Enea in provincia di Roma e vi ascolto in FM. Mi piacerebbe sentire Your Latest Trick dei Dire Straits e dedicarlo al mio incisivo inferiore che ieri ha deciso di lasciarmi. Ciao a tutti i birichini e birichine, buona giornata. All the late night bargains have been struck.

sono Ornella D'Amando, provincia di Vicenza, vi ascolto in FM, mi piacerebbe tanto ascoltare una canzone di Tozzi, una qualunque, va benissimo. Vi ringrazio, buona giornata a tutti voi e a tutti i birichini e birichine in ascolto.

0: Sotto costo è off.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. No.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54

0: Tua Radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, siamo Marco e Tiziano da Livorno. Volevamo dedicare gli anni degli 883 alle nostre morose e ti ascoltiamo sempre in dub. Forza, dai!

0: niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000€ fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393 73 66 770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393 73 66 770.
3: Birichina.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: La BM Steel, il gel della BM Steel, quello all'arnica, quello che ti fa star bene subito dopo una grande faticata, lo trovate anche in farmacia, ma chiamando Bergamo è molto più veloce.
7: 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi a
6: soli 38 euro. 38 euro a casa vostra.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

Martina, siamo Simone e Noele dalla provincia di Vicenza, vi ascoltiamo in FM. Volevamo richiedere la canzone Rock and Roll di Scialpi. Ciao Radio Birichina.

0: Ciao, siamo Michele,
1: Gaia,
2: Silvia
0: e stiamo ascoltando Radio Berichina mentre andiamo al mare a Marina Romea in provincia di Ravenna. Potete mettere Iris di Biagio Antonacci?

Buongiorno Radio Birichina, volevo fare una dedica al mio amico Alex, vorrebbe ascoltare l'amico E. Ti ascoltiamo da Mogliano Veneto in FM, provincia di Treviso. Un abbraccio.

Buongiorno Radio Birichina, vorrei dedicare a Franco e il suo amico una canzone di Sandro Giacobbe, Sarà la nostalgia, dalle Dolomiti, stai attento a quello che fai, con amore, ciao.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 14 e 2 minuti. Birichina.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Hit Universal Fun.
4: Digital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
9: Torna anche quest'anno uno degli appuntamenti più prestigiosi del Veneto, il Festival Internazionale di Musica da Camera Incontri Asolani, da oggi al 16 settembre alla Chiesa di San Gottardo ad Asolo Treviso. Il direttore artistico Federico Pupo.
10: Quest'anno torna per una edizione speciale, perché quest'anno celebriamo i 50 anni dell'associazione, 50 anni di vita di Asolo Musica, che oggi è una realtà, una fra le realtà più importanti del Veneto per l'attività di promozione musicale. Iniziamo con il Quartetto di Venezia, titolo Beethoven 199, un percorso di avvicinamento ai 200 anni della morte di Beethoven, che si sarà festeggiato l'anno prossimo. Il Quartetto di Venezia è uno dei quartetti più longevi della storia della musica italiana e che eseguirà appunto due quartetti di Beethoven. Ancora martedì 8 settembre ci sarà Mauro Lowercio e Emanuela Piemonti, ma vorrei segnalare il concerto di lunedì 14, dove verranno eseguite delle sinfonie di Beethoven con due pianoforti a otto mani, quattro musicisti che eseguono contemporaneamente su due pianoforti due sinfonie di Beethoven. E il 16 settembre chiuderà il festival Mario Brunello, dopo un appuntamento importante che avremo al Teatro Duse, non più a San Gottardo, per celebrare appunto i 50 anni di questa associazione, con il coinvolgimento di persone che hanno vissuto come amministratori, come programmatori o come artisti questi 50 anni di storia della musica.
9: Tutti gli appuntamenti e le informazioni su asolomusica.com.
11: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
0: manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

Sì, salve, sono Aldo da Piove di Sacco, finalmente tornato dalle ferie. Volevo dedicare alla new entry Ciano la canzone di Giusy Ferreri, Roma Bangkok. Oh, grazie, arrivederci.

Birchina, sono Alberto da San Giovanni in Pototo. Ti volevo richiedere la canzone dei Picnic in the White House, We Need Production. Grazie, saluto tutti i boomer che hanno vissuto degli anni 80 meravigliosi. Ciao ciao.

0: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ciao Birichina, mi fate ascoltare Bruce Springsteen, I'm Going Down? Chiamo da Forlì, Emilia Romagna. Grazie, ciao e buona giornata.

sono storie che durano un giorno e storie che attraversano generazioni. Da 80 anni il Messaggero Veneto racconta il Friuli, la sua cronaca, la sua cultura, le sue comunità. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Verdi di Pordenone, gli 80 anni del Messaggero Veneto diventano una serata speciale. Testimoni del tempo con Maria Latella e Raymond Zovino. Messaggero Veneto, testimoni del tempo. 80 anni di Friuli tra cronaca, cultura e comunità. La partecipazione è gratuita. Iscriviti su Eventbrite e prenotati.

0: nuove negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: L'intimità e la confidenza non dipendono da quanto tempo ti conosce, ma da quanto ti sei fatto conoscere. Radio Birichina, e ti senti come a casa.

0: caffa.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.

Ciao Brichina, chiamo da Tiene, in provincia di Vicenza. Ascoltare una canzone, se potete farmi una dedica. Stay to Ever di Led Zeppelin. Siete bravissimi. Ciao Brichina, ciao ciao ciao.

0: way to heaven.
1: Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: Radio Birichina, sono Eugenio da Mediglia. Gradirei, se è possibile, ascoltare la canzone di Jovanotti A te.
1: Ciao!
0: Dedicata a Francesca.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto.

un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

Buongiorno, sono Monica, chiamo da Venezia. Volevo dedicare alla mia cara, bellissima mamma, mamma tutto di Iva Zanicchi. Ciao a tutti i birichini. Ciao mamma, ti mando un bacio.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 15 e 2 minuti.
2: Sottocosto AEO.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: Puoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto. È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: Un italiano su due chiede di avere sempre la doggy bag al ristorante nel caso in cui non abbia consumato tutto il cibo ordinato. Sono gli ultimi dati dell'osservatorio Waste Watcher International. Luca Falasconi, docente presso l'Università di Bologna e curatore del rapporto Waste Watcher International.
2: Siamo pienamente d'accordo con l'adozione di quella che noi chiameremo in realtà family bag, perché il cibo che si recupera è un cibo che poi dopo uno porta a casa e ricondivide con la propria famiglia, quindi il nome più appropriato a nostro avviso sarebbe Family Bag, ed è sicuramente una valida soluzione per abbattere quelli che sono gli sprechi nella ristorazione. Renderla però obbligatoria, a nostro avviso, forse un po' una forzatura. Dovrebbe essere un qualche cosa che è più legato a un cambio culturale che va incentivato, così come si suol dire, con una spinta gentile nei confronti dei consumatori.
1: Noi ci fermiamo qui. Se desiderate ascoltare l'intervista integrale potete farlo nella sezione podcast del nostro sito classe1.it. Buon ascolto e a risentirci.
0: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaworld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaworld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaworld.
8: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.
9: Da Venezia,
10: graffia per voi,
9: Andy Mancuso.

0: sabato con i Graffi di Radio Birichina. I Graffi ritorneranno stasera alle 18:30. Da dan da dan.
1: Sono Mario della provincia di Lecce, sono andato in Puglia, sono nell'Emilia Romagna, direzione Rimini. Piacerebbe ascoltare la canzone Casa Mia dell'Equipe 84.

0: Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 50.

Ciao Birichini, siamo qui in provincia di Brescia, in autostrada direzione Molveno. E domani ci aspetta, come esattamente un anno fa, una gara di trail in montagna. E visto che ci aveva portato fortuna l'anno scorso, ti chiediamo di rimetterci Believer degli Imagine Dragons. Ciao ragazzi!

se vuoi ascoltare la tua canzone preferita. È facile, chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770, Radio Birichina richieste.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani. Berichina.
4: L'inverno è nella mia testa, ma un'eterna primavera è nel mio cuore. Radio Birichina, per sempre giovane.
5: Birichina. C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Gabriella, telefono da Marostica. Mi fate ascoltare una canzone dei Nomadi, Oriente. Grazie, ciao, buon pomeriggio a tutti.

Buon pomeriggio Radio Birichina, sono Andrea da Ciriano Laghetto, Monza Brianza. Vorrei ascoltare la canzone Love is All Around dei Yet Yet Yet. Grazie e buona giornata.

0: Sono le 17:01.
1: Costo e
2: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo, ad esempio olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina. No problem.
5: Il palo del mattone!
3: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
6: Vuoi il cielo a casa tua nel giro di un paio di giorni? 035 83 17 91 BM Steel, due flaconi, 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
3: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. La crisi tra Federazione Russa e Ucraina. I negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner saranno domani a Mosca e a Kiev. Lo ha riferito l'agenzia di stampa TASS. Ieri Zelensky aveva preannunciato una visita imminente dell'inviato e del genero del presidente statunitense Trump nella capitale ucraina. Dopo 4 anni di governo guidato da Giorgia Meloni, il 39% degli italiani giudica il lavoro dell'esecutivo peggiore di quanto si aspettasse. Nonostante il record di longevità del governo attualmente in carica, il 59% degli italiani ritiene che la durata in sé non conti e che contino invece i risultati ottenuti. Emerge dal sondaggio di YouTrend per Sky TG24, condiviso oggi. Jane Fonda, a Venezia, Teatro Goldoni, premiata ai DVF Awards promossi dalla stilista Diane von Fuss e dedicati alle grandi donne. Riferendosi alla politica di Trump, l'attrice ha spiegato: «Io ho fatto la mia vita, non può farmi nulla, ma non è così per tutti e io capisco che le persone non dicano sempre quello che pensano per paura, per tenersi i lavori, ormai minacciati anche dall'intelligenza artificiale». Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia. Buona serata.

0: Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: Buon pomeriggio amici di Birichina. Un ciao da Roberto. Abbiamo Antonella in regia. Buongiorno Antonella.
3: Buon pomeriggio.
2: Senti Antonella, io vorrei che fosse chiarita una cosa una volta per tutte. Radio Birichina non è un jukebox musicale e basta. Ci sono delle persone che lavorano dietro a un microfono a volte e dietro al telefono sempre tutto il giorno, vorrei dire, no?
3: Dalle 7 alle 23, sì.
2: No, dalle 5 alle 7 sì. Siamo proprio live con Rosa e Giovanni e dopo c'è minimo una o due persone che vi ascoltano permettendo dalle richieste che voi fate. Quindi sgomberiamo il campo che Birichina sia un jukebox, una regia che va e basta. No, siamo sempre lì ad ascoltarvi, giusto o no?
3: Carne ed ossa siamo qua.
2: Bene, bene. Adesso dai il telefono per richiedere una canzone chiunque voglia chiamare dopo il mio intervento, dai.
3: 393-7366-770.
2: Benissimo, e adesso le perle di Roberto. La prima è un brano del 1984, al numero 1 nel settembre dell'84 c'era proprio lei, Gianna Nannini con Fotoromanza. Questo brano un po' simbolo della sua grande carriera, no? Negli anni 80, l'amore raccontato come una sequenza di immagini dalla sua voce graffiante, questa grande, grande interprete italiana. E poi abbiamo un gruppo internazionale, ormai sono scomparsi, ahimè, anche loro. Parliamo dei Bee Gees con un brano del 1976, erano ai vertici in tutto il mondo con You Should Be Dancing. Quante volte l'ho suonato in discoteca, solo Dio lo sa, e spero che anche voi DJ ad ascolto, a proposito di DJ, se volete mixare anche voi, fare i graffi di Radio Birichina, chiamateci in radio e sicuramente troverete il vostro spazio, va bene? Divertitevi con la grande musica dagli anni 60 ai giorni nostri, mixata per 4, 5, massimo 6 minuti più volte al giorno qui su Birichina. Da Roberto un abbraccio forte a tutto il mondo birichino e buon weekend a tutti. Ciao!

0: queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Senti questo ritmo? È la colonna sonora della tua vita. C'è Birichina con te e ti fa ballare con la memoria.
2: Se è possibile, Celeste di Giampieretti, chiamo da Padova e i miei nipotini, grazie.
3: Io mi guardo nei tuoi occhi, celeste come il mare più profondo dell'Africa.

giorno che sei nata tu era un giorno meraviglioso e celeste. E come i poeti, i pittori, gli scrittori hanno parlato di te, oggi ne ho parlato anch'io.

0: fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
1: Sono Moreno, dalla provincia di Belluno. Vorrei ascoltare una canzone degli 883.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: La cucina che sogni vale di più! Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Berichina. Circondati di persone che ti aiutano a trovare la pace, non a perderla. Radio Birichina, la tua migliore amica.
6: Birichina. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
9: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Schuker Frames. PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 7366 770.

Radio Birichina, sono Michael da Mogliano Veneto, provincia di Treviso. Se potete mandarmi la canzone Vino Amaro di Gianni Nazzaro, grazie. Ciao Antonella, ciao Betty, grazie Radio Birichina.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
1: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Le notizie di Radio Birichina.
5: Buonasera da Esther Ruletto. A Bari la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Cernobbio sul lago di Como blindata per il forum Ambrosetti che riunisce politici, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori ed esponenti dell'economia internazionale. Intanto il leader pentastellato Conte si dice pronto ad un voto in primavera. Sarà lutto cittadino a Finale Ligure quando si terranno le esequie della famiglia Baruzzo Siri per il femminicidio suicidio sull'autostrada A1. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Tennis US Open stasera il doppio Bolelli-Vavassori contro Canten Alice e Pierre Hugerbert. Calcio alle 20.45, Genoa-Como inaugura la terza di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Solo spray CIF. E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

Buonasera, sono Grazia da San Remo. Tanti ringraziamenti per la compagnia che ci fate. Avrei il piacere di sentire una canzone dei Camaleonti. Grazie e buona giornata.

0: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 7366 770.

0: mi puoi far sentire Per due come noi di Olly? Grazie.
1: Due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora. Birichina.

0: €9,99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99 e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Birichina. La tua canzone ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
4: Birichina. Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina!

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Ciao Radio Birichina, buonasera, buonasera a tutti. Allora, sono Riccardo da Saluzzo e volevo sentire Luca Carboni con Gli autobus di notte e dedicarla a mio cugino Paolo. Rimarrà sempre nel mio cuore e soprattutto non smetterò mai di ringraziarlo, perché lui mi ha insegnato veramente, quando ero piccolo, l'amore per la musica e anche per Carboni. Ciao.

Ciao Bettina, chiamo la Gorizia, io avrei il piacere di ascoltare Giro sul silenzio con...

0: Ciao Radio Birichina, ti chiamo da Booster Sicio in provincia di Varese. Siamo andati a vedere le prove del Gran Premio di Monza di Formula 1 e vorremmo per questo ascoltare Ayrton di Lucio Dalla. Ciao, ciao a tutti i birichini.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa. Anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

0: tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: Birichina. Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
5: E per cosa, ingegnere?
4: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
6: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Minchiomariano.it.
8: Sotto costo è off.
9: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
12: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
13: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buonasera da Esther Ruletto. Drone russo sul quartiere generale dell'intelligence a Kiev. Zelensky giura vendetta. In forse la visita di Witkoff e Kushner domenica nella capitale. Gli inviati della Casa Bianca sono invece attesi domani a Mosca. A Bari, Fratelli d'Italia festeggia il record di longevità del governo. La premier Meloni, interpellata sul rischio di influenze russe sulle elezioni in Europa e nel nostro paese, garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi. Il taglio delle accise sul diesel prorogato sino al 10 settembre compreso. Lo ha deciso il governo per fronteggiare il caro carburanti, che non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e gasolio aumentati anche oggi. Intanto il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto gli aiuti selettivi. Potrebbe avere premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che ha ucciso l'ex compagna di 45 anni gettandola da un viadotto dell'autostrada A1 in zona Barberino del Mugello, Firenze. Lo ipotizza la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Ferrovie dello Stato multata dall'autorità dei trasporti per il chiodo che il 2 ottobre del 2024 bloccò Roma Termini. 1,75 milioni di euro per grave negligenza. La società, che ha chiamato in causa un errore di un'impresa appaltatrice, potrà fare ricorso. Tennis US Open, Jasmine Paolini saluta Flushing Meadows, battuta al terzo turno dalla rumena Soranna Kersta, numero 17 al mondo. Calcio, alle 20.45 Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A, che si completerà lunedì. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ciao Radio Birichina, siamo Michele e Sara, vi ascoltiamo in FM e anche noi siamo appena state alle prove libere del Gran Premio di Monza e vorremmo ascoltare Highway to Hell degli AC/DC. Grazie.

Ciao Radio Americhina, Walter, che vi sto ascoltando tutti i giorni qui da San Benedetto Po, provincia di Mantova. Volevo sentire un pezzo di Eugenio Finardi, Non è nel cuore. Vi ringrazio e vi saluto tutti di cuore. Un grazie, vi fate tanta compagnia. Ciao, ciao a tutti.

0: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: BM Steel, il gel tonificante corpo all'arnica che da anni è nelle nostre case. Secondo voi può arrivare anche a casa vostra?
5: Certamente, basta solo chiamare lo 035 83 17 91 e vi arriva in tutta Italia.
4: È vero. Da Roma a Milano, da Milano a Torino, Torino a Trieste, il gel arriva in tutte le case. 035
5: 83
4: 17
5: 91.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66. 612.
7: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: La partenza giusta?
9: No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina!

0: casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Francesca e chiamo da Roma. Volevo dedicare It's Now and Never di Elvis Presley a mio figlio Riccardo e a mio marito Graziano. Un abbraccio a tutti e buon proseguimento di vacanza. Ciao Radio Birichina.

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Roberta e sto andando a Priami, nel comune di Alto Sermenza. Dedico a tutti una canzone che a me piace tanto, Cuore di Rita Pavone. Ciao!
2: Mio cuore

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Berichina. Talvolta è meglio perdersi sulla strada di un viaggio impossibile che non partire mai. Radio Birichina, un viaggio che non finisce mai. Berichina.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Ciao Radio Birichina, sono Ettore D'Estre. Volevo ascoltare una canzone di Celentano, Il mondo gira. Grazie infinite, buona fine settimana a tutti.

Quando arrivarono gli investigatori, le chiesero che cosa fosse capitato e lei rispose di non saperne nulla.

0: mi chiamo Valeria e chiamo dalla provincia di Rovigo. Volevo dedicare la canzone Per te di Jovanotti a mio figlio che oggi compie 18 anni. Tanti auguri da mamma e papà.
1: È per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio. È per te tutta questa città.

Ciao Radio Birichina, sono Costanza, chiamo da Cassano Magnago. Vorrei ascoltare la canzone di Billie Jean di Michael Jackson e la vorrei dedicare a mia figlia Elisa, che vi ascolta sempre. Ciao!

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Arcerino da Cuneo e volevo salutare il mio migliore amico Sofian, che sta facendo il suo primo giorno da camionista tratta Torino-Firenze, e volevo chiedervi l'esercito dei selfie di Takagi e Ketra. Grazie mille.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 20 e 2 minuti. Birichina.
2: Sotto costo e off.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
7: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Schuker Frames. PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
8: Radio Birichina Meteo.
9: Amici di Radio Birichina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione di origine nordafricana ben salda sul Mediterraneo e sul nostro paese. Nelle prossime ore e nel weekend, quindi sulle regioni settentrionali, tempo che resta estivo, con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Da segnalare per domani il ritorno di qualche nuvola sulle Alpi centro-orientali, ma senza particolari conseguenze. E soprattutto temperature elevate. Di giorno si suda con punte massime fino anche a 36-37 gradi nel weekend sulla bassa pianura padana. Al primo mattino aria invece più frizzantina, minima intorno ai 20 gradi. Andremo avanti così fino a martedì compreso, da mercoledì temperature in calo. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
0: Birichina. Radio Birichina. New Song.

0: Radio Birichina è pronta a soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Diego, ti ascolto dalla provincia di Brescia, dal Lago Iseo in streaming. Mi piacerebbe ascoltare, se fosse possibile, Notti Magiche di Edoardo Bennato e di Gianna Nannini. Grazie e buona serata a tutti.

0: devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

Ciao Radio Birichina, sono Francesco, volevo dedicare ai tre amici importanti Francisco, Spino e Vince la canzone di George Michael e Aretha Franklin. Ciao ciao.

Ciao, sono Cristian di Manerbio, vi ascolto in FM. Volevo dedicare questa canzone a tutti di Vasco Rossi, Tropico del Cancro. Buona serata a tutti, viva Birichina. Ciao ciao.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita. Birichina.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard. Berichina.
6: Ho una passione per il legame, quel nodo fatto ad arte che ti stringe a qualcuno nonostante tutto. Ha una poesia tutta sua. È valore. Radio Birichina vi vuole un mondo di bene. Birichina.
7: Ultimissime da Piazza Affari.
8: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
12: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delex.it.
11: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
12: Delex.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Hit Universal Fun.
14: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Ciao Virginia, sono Roberto da Mira e vi ascolto in FM. Stasera vorrei tanto salutare e dedicare alle mie amiche Silvana, Mirella, Ofelia, Giovanna, Oriella, Adriana e dedicarle la canzone Stand By Me di John Lennon. Vi ringrazio tanto, siete una meravigliosa radio.

Buonasera Radio Birichina, sono Davide da Caltigiano Brescia, vi ascolto su 91.7 in FM. Mi piacerebbe ascoltare dei Kraftwerk, la canzone The Robot. Grazie mille, una buona serata a tutti. Ciao, grazie.

0: sotto costo è off.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Birichina.
10: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
9: Birichina.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru,

Ciao Radio Birichina, sono Alessia e ti chiamo da Albano Vercellese in provincia di Vercelli. Ti ascoltiamo in FM tutte le sere. Volevo dedicare alla zia Cri, Mengoni e Angelina Mango con Canto d'amore. Ciao, grazie.

0: Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste. Birichina.
1: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423-7367. Radio ufficiale Radio Birichina.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

Ciao, sono Loris di Udine e volevo dedicare la canzone Salti Dog dei Procolarum alle magiche carniche Lola, Dolores, Vivetta e Paola di Paularo. Un abbraccio a tutti, ciao.

0: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Ciao, sono Tommaso dalla provincia di Arezzo, sto ascoltando online. Vorrei salutare un mio amico che fa il camionista, che si chiama Gino, e vorrei fare una richiesta di una canzone, ovvero Fabio Rovazzi, Andiamo a comandare.
2: Ma guardi, signor Rovazzi, ho in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

Sono Anna da Ferrara. Mi piacerebbe sentire una canzone di Lorella Cuccarini, a vostra scelta. Grazie e buon lavoro. Vi adoro tutti, siete speciali. Notte.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Birichina. Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ogni giorno è davvero un altro giro di giostra. Radio Birichina, da noi è un altro giro di musica. Birichina.
7: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
8: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
9: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
15: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Birichina, graffia per voi, Massi Taskin.

0: sexy.
1: Da Milano ha graffiato per voi Massi Taskin.
2: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 23.
3: Salve Radio Birichina, sono Sofian, chiamo da Treviso e vorrei dedicare Vivere di Vasco Rossi a mio amico Tommaso, che oggi diventa padre. Salutami Cristina!

Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

Buonasera, Giacomo FM da Cremona. Gradirei ascoltare prima di dormire gentilmente una canzone a vostra scelta di Adriano Celentano, quella che volete voi. Grazie, buonasera.

0: Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Buonasera Radio Birichina, chiamo da Comacchio e vorrei ascoltare la canzone di Mina, Buttalo Via. E una buona serata a tutti i birichini, grazie.

0: Sono le 22 e 0 minuti.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
4: Perché Nova? Il gusto è la prova.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Birichina.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Birichina. 20 anni fa volevo spaccare il mondo. Oggi mangio biscotti sul lavandino della cucina per non lasciare le briciole in giro. Segui le briciole e arriva a Radio Birichina, che il mondo lo spacca davvero. Birichina.
10: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Dedico agli amici dell'oratorio di Madone la canzone Un corpo, un'anima. Un saluto speciale a Pieruccia.

0: Sotto costo è off.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
6: Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque. In strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
9: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393 7366 770 per riascoltarla subito.
1: Ciao Radio Birichina, sono Aifa, ascolto in FM dalla provincia di Milano e volevo ascoltare Bravi a cadere di Marrakech.

0: Salve, sono Cristina e Radio Birichina è la colonna sonora della nostra estate. Sto chiamando dalla provincia di Modena, dall'Alto Appennino modenese, e vorrei ascoltare di Francesco Guccini Amerigo. Ciao!
1: Probabilmente uscì chiudendo dietro a sé

Quando io l'ho conosciuto, ho inizio a ricordarlo, era già vecchio, sprezzante come i giovani, gli scivolavo accanto senza afferrarlo.

0: €99 negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delex.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.

Ciao a tutti birichini e birichine, sono Barbara di Vicenza. Per rilassarmi vorrei sentire la canzone Hammer to Fall dei Queen. Buona serata a tutti, ciao.

Ciao, sono Paolo da Brescia. Desidero ascoltare una canzone di Demi Lovato, It's 5 o'clock. Grazie di tutto, ciao.

0: Mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio.
1: Io farei che inizio.

Ciao Radio Birichina, chiamo dalla provincia di Lodi. Vorrei farle la dedica alla mia collega di lavoro che piace tanto il gelato a cioccolato e voglio dedicargli la canzone di Pupo, gelato a cioccolato. Grazie, buonasera.

Birichina, sono Roberta dalla provincia di Monza e Brianza. Vi chiedo per favore se potete farmi ascoltare una canzone di Omar Pedrini a vostra scelta. Vi ringrazio per tutto quello che fate e vi ringrazio per riempire le mie giornate. Ciao!

0: Cina.
1: Time. Ora. Sono le 23 e 2 minuti.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800 651 651.
2: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Non chiedete ai bambini di essere i primi, insegnate loro a fare del proprio meglio. Radio Birichina, il meglio sempre. Birichina.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, graffia per voi, Andy Mancuso.

0: manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Ogni giorno non può essere buono, ma c'è qualcosa di buono in tutti i giorni e Radio Birichina contribuisce a rendere più buono quel giorno.

0: non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
2: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
1: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.

0: sabato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50. Radio Birichina.
1: Time. Ora. È mezzanotte e 4 minuti.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
1: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

0: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
1: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Ma con Birichina, no problem.

0: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
1: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

C'è chi fa le cose a caso e chi invece fa caso alle cose. Radio Birichina fa caso alla bella musica.

Abbiamo la possibilità di vivere nel mondo una vita stupenda se siamo capaci di lavorare e amare. Lavorare per quelli che amiamo e amare per quello per cui lavoriamo. Buon lavoro da Radio Birichina.

0: Il dubbio ci priva di ciò che potremmo conquistare se solo osassimo. E voi, birichini, cosa fareste? Osereste? Birichina.
1: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!